negativo o un gusto panga, nel fama cosa. Anuna, si se au, ya fama cosa. Amuna yeye, koma, sama cosa.